l'imprenditore o l'originante di stabilire condizioni di regione per rispettare.

lasciare su spazio. Questo è molto bassa e tentare provvedere con contatti. Ma non bene.